ascolteresti ritornando giovane, grande, libera, audace, dell'uomo giunto al limite da una formica che è cresciuta troppo. Vi sono nell'esperienza dei grandi poeti tali tratti di naturalezza che non si può, dopo averli conosciuti, non finire con una mutezza completa. Imparentati a tutto ciò che esiste, convincendosi e frequentando il futuro nella vita d'ogni giorno, non si può non incorrere alla fine come in una eresia, in un'incredibile semplicità. Ma noi non saremo risparmiati se non sapremo tenerla segreta. Più di ogni cosa è necessaria agli uomini, ma essi intendono meglio tutto ciò che è complesso.